0: Die Nacht auf Bremen 2 und MDR Kultur.
1: Le cose diverse sono intorno a te. Ma tu non sei diversa, per me sei sempre